Musabikiano. Aha, Mano. Aha. Chigurubati. Dani. Eh? Maputo. Dani. Manika. Dani. Chiboyo. Tani. Obrigado, Mazabicano.

kwanya kupfuya muri game changer ndiri kukuona izvangu. Kana padombo shava paita ma game changer gogo mchine ripi gogo machaka. Ha ha, jiri sei sei. Handi tiri kuchinja ma game, tiri po zvedu padombo shava.

hanzi usatembe kutengerwa nyama nemurume womurizi nekuti anochinja magiya naye. Tiri kuchinja magiya. Maswera sei kuvarume vavaridzi, ko vakadzi vevaridzi, ko vana vevaridzi nevana vamambo maswera sei. Tiri vana vevaridzi guys, tichingochinja magiya. We are live, Radio 54, African Panorama Live Radio.

Dr. Lava, Dr. Paul Matavire. Bombari na mwana mkwasha, ikona kuonda ino zera nae. Osa onda mkwasha. Radio 54 African Panorama Live Radio.

0: Shanta.
1: Pacha pacha, pazunde. Titambire, titambire, titambire. Makadini, makadini. Kuma TV mana enyika. Dr. Beauty Mwera Muzadzi, zitare mushamarari. Pacha pacha, pamasai sai.

mbanya kupfuya muri game changer ndirikukuona izvangu. Kana padombo shava paita ma game changer gogomchine ripi gogoma chaka. Ziri sei sei. Handi tiri kuchinja ma game tiripo zvedu padombo shava.